0: vivi, siamo vivi.
1: Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
0: Money gang.
1: Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi. Money gang, finché siamo vivi, siamo vivi.
0: Money gang.
1: Money gang, finché siamo vivi.